0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.
2: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
3: Se tu fossi qui, adesso io saprei

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. Guarda
3: questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di Via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30 Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, infiniti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 114 8 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Papà, papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Art Radio. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. A noi ci piace tutto quello che è la musica vecchia. Se tu sei un amante della musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70 e 80, e allora sei benvenuto in questa trasmissione, perché qua noi passiamo solo quel genere musicale. Ben trovati ancora una volta con i Golden Classic, quasi un'ora dedicata alla musica di quegli anni meravigliosi che hanno fatto la storia di tanti gruppi, di tanti cantanti. Dai, oggi apro il appuntamento odierno con una bella canzone che ci farà ascoltare tra qualche istante una delle formazioni più importanti degli anni 70. Si chiamano Rolls Royce.

0: Se vi state chiedendo chi sono i Rolls Royce, sono questi qui. Qual è la canzone che forse li rappresenta più al mondo? Beh, a parte questa qua che si chiama Easy Love, You Are After, c'era una canzone che proprio qualche giorno fa ha fatto il 50° anniversario, che era Car Wash. Ricordate quella? Era un pezzo troppo forte, troppo figo. Dai, l'abbiamo sentiti con la voce femminile unica del gruppo che si chiama Gwen Lee, e ha cantato questo bellissimo pezzo per riportarci indietro. A che anno era? 1978-77? Quegli anni lì comunque, dai, quando questa musica era quella che regnava regina anche nel mondo della disco music, o nelle discoteche più che altro. Forse così era più giusto come discorso. Il Golden? Beh, va avanti con un sacco di bella musica. This is Golden Classic. Classic music
1: from the 70s and 80s. Playing right here. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Keep on.

E là siamo stati nel quinto album che si chiama Off the Wall con il signor Michael Jackson. Il quinto album è registrato in studio nel 1979. Mamma mia che album mitico, perché c'era la canzone che abbiamo sentito qualche tempo fa, che era Don't Stop Till You Get It Now. C'era Rock With You, c'era Walking Night and Day, Off the Wall, Girlfriends, I Can Help It, che io considero uno dei pezzi storici, che invece qualcuno lo definisce un pezzo così normale. E poi c'era It's Falling in Love. Lo sto riscoprendo poco alla volta Michael Jackson. Non che ne abbia avuto bisogno lui, sul fatto delle conoscere io o meno le sue canzoni, non rivalutarlo. Però insomma, dai, ci sono quegli artisti che magari per un attimo snobbi, poi invece ti innamori completamente. Come anche questa formazione. Quando io voglio sentire del grande rock, vado su quello del sud, di questa formazione che si chiamano Lynyrd Skynyrd, la canzone più conosciuta in assoluto di loro. E questa, quella che si intitola, in che modo? Sweet Home Alabama. Canzone che ci porterà quasi all'appuntamento con la prima pausa, certo, è questa qua, con il signore che arriva dal Sudafrica, grande chitarrista, mitico.

una di quelle canzoni che ti piace fischiettare anche. Io l'ho fatto, però per fortuna avevo il microfono che era spento, era chiuso, altrimenti vi sareste sentiti un usignolo stonato che suonava, anzi che fischiettava questa bella melodia di questa canzone meravigliosa con Jonathan Butler, una canzone che è arrivata a una grande raccolta, canzone che forse insieme a Lies lo rappresenta proprio in tutto quanto il mondo. Bella canzone, assolutamente sì. Dai, ci sentiamo tra qualche istante, va bene?

C'è un aneddoto su questa canzone, ma non solo su questa canzone, su questo disco. Ci sono diversi sistemi per comprare il materiale di seconda mano, gli album, i CD, vinili, mobili, tutto quello che si vuole. Beh, io ho comprato questo doppio disco che conteneva le canzoni più belle degli Shalamar e dei Winspears. Ma la cosa che mi ha ammazzato è il fatto di non avere il CD dei Winspears in quel cofanettino. Mannaggia, mi è caduto il mondo, perché io l'avevo preso proprio per questa canzone, perché io sono innamorato follemente di questo pezzo qua che si chiama I Can Make It Better For You. Questa è una canzone che arriva dall'album che si chiama Imagination del 1980 di questa band storica, come si usava dire qualche tempo fa. Bentornati un'altra volta nel Golden. Siete contenti di sentire della musica che vi dà il ritmo in questa giornata? Mi auguro di sì, anche perché la prossima non è da meno, eh?

Caspiterina, si erano presentate quando avevano fatto quella canzone con un'entrata di batteria incredibile. Le quattro femminucce che erano le Sister Sledge. Mi sembra che erano i quattro, adesso non ho davanti la copertina bene del disco, devo andare a cercare su internet e ci impiegherei troppo tempo. In qualsiasi caso è stata la canzone che le ha lanciate qui in Italia, bellissima, quella che si intitolava All American Girl. Quante volte l'avete sentita alla radio? Perché quella è stata una delle canzoni che dagli anni 80 in avanti è stata una delle più passate, forse era 1982. Oggi sono un poco professionale, non vi sto dando le date esatte per confondervi un pochettino, perché se no sarebbe troppo tutto troppo bello, troppo magico, come si usa dire. Invece ci vuole un po' di confusione in questo mondo che di confusione non ne ha assolutamente bisogno. Dai, stiamo per viaggiare in una grande canzone con una delle formazioni più importanti di che cosa? Del mondo rock, li possiamo considerare tali questi qua? Chicago, facevano un misto di pop, rock, comunque sempre qualcosa di veramente grande. Arrivano subito.

eccoci qui alla seconda parte del nostro Golden Classic, che è arrivata alla fine però, sì sì, assolutamente, torneremo tra qualche istante. Nel frattempo abbiamo sentito una delle più belle canzoni con la band di rock and roll con i fiati, così si sono definiti i mitici Chicago, formazione che era proprio nata a Chicago tantissimo tempo fa, 1967, e abbiamo ascoltati con una delle più belle loro, torniamo tra qualche istante con altra bella musica degli anni 70-80.

0: Ci sta questa canzone,
1: eh?
0: Eh sì, dai. Una volta ogni tanto il gruppo di Cloud Gang dobbiamo darlo a rispolverare. E l'ultimo mese, l'ultimo periodo, proprio così, il Golden è andato molto molto vicino nella musica di questa formazione che si chiama Cool and Gang. Perché sto riavendo un'altra volta una cotta per questa formazione, per questo gruppo che ha fatto veramente un sacco di canzoni. Ricordate quella che si chiama Big Fun? Molto facile da ascoltare, ma un ritmo di quelli bellissimi da sentire. Adesso siamo nel mondo rock di Creedence Clearwater Revival.

Ma quante volte l'avete sentita questa canzone interpretata anche magari da altri personaggi, come dice Rod Stewart, Bonnie Tyler, Linda Carlisle e tanti altri, ma questo è l'originale del 1970 con Ian, no, con John Fogerty, Ian e l'altro che aveva cantato questo pezzo che si chiama Have You Ever Seen the Rain.

Era Domenico Troiano con la canzone We Only Dove, canzone che qualche tempo dopo, qualche decennio dopo, ha cantato anche in una versione italiana una cantante italiana, che però adesso ho il dubbio che sia o Mietta o Marina Rei. Devo andare a cercarla nella discografia che ho qui a disposizione e la troverò. Non potremo mai ascoltarla nel Golden Classic perché noi trattiamo solo la musica straniera, però era un remake di quel pezzo bellissimo che abbiamo sentito fino a qualche istante fa. Poi John Carn ha aggiunto la E finale al suo cognome perché anziché poi è Jim Carn. Mettiamo i famosi puntini sulle canzone che si intitola You Got a Problem. Siamo arrivati alla fine del Golden? Non è vero. Abbiamo ancora a disposizione un po' di minuti. Troncheremo questa canzone perché ne dura 6. La faremo ascoltare un 3 minuti e poi chiuderemo alla grande. Adesso c'è Joe Button. Lo ricordate? Ha fatto un pezzo storico. Qua si chiama Mestizo, il pezzo che ascoltiamo insieme.

0: Beh, non è una canzone di quelle impegnatissime, però ci piace. Questa è una canzone che mi è venuta in mente, l'avevo messa qualche tempo fa, ma malgrado tutto fa ancora piacere riascoltarla. Mestizo si chiama, ed è anche forse il pezzo che dà il nome all'album di tantissimo tempo fa. Grande, grande musica del nostro appuntamento che è arrivato alla fine. Sì, sì, sì, sì. Siamo arrivati alla fine del nostro Golden Classic e ci sentiamo quando? Beh, al più presto su questa radio, perché è giusto che chi vuole sentire la gran bella musica degli anni 70-80 venga a fare una passeggiata nel Golden Classic con la voce di Marco Del Weis. Vi saluto allora, ci sentiamo l'un prossimo, vi lascio nelle buone mani di Archie Bell and the Drills. Senti qualche pezzo. Ciao ciao, alla prossima, mi raccomando.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 114, e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU e i cristiano-democratici per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elifa Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla, mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
4: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
5: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
4: In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni, dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix, detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
5: Veniamo alla cronaca. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
4: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone su Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
7: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
6: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
7: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
6: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: radio.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
1: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
4: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
5: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
6: Oh sì, davvero bella!
5: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
6: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
5: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
6: Visual Express, non vedo l'ora!
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montepuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
7: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
7: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
7: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
7: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
7: raddoppia il gusto della tua estate.

Bentrovati amici, siamo presenti a un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. Musica stupenda per rivivere bei ricordi. Partiamo subito con il primo brano in programma. Naturalmente in studio, vi ricordo, Corrado Marescalco. Si parte!

0: Una vera chicca in apertura di Flashback Music Memories 1979, il brano è una cover in realtà, ma questa è la versione universalmente conosciuta, uscita appunto in quell'anno 79 dall'album Chicago 13 Disco Music anni 70, Street Player Chicago. È il ritmo di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Sicuramente grande successo per la voce del cantautore bolognese Luca Carboni. È il singolo di questo grande artista. La canzone fa parte di un elenco di brani e altre opere con lo stesso titolo, genere pop rock, musica d'autore. 18° long play all'attivo per il cantautore bolognese, appunto Luca Carboni. Si chiama Le ragazze. Analizza le ragazze alla sua maniera. Abbiamo il saluto del nostro amicone che è all'ascolto.
1: Un saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories, da Giovanni alias Master B, Dr. DJ, e soprattutto in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories. Ciao!

cambiare per quanto riguarda la musica black. È il singolo del cantante statunitense George Benson, immenso, pubblicato il 3 luglio del 1980 come primo estratto dal long play omonimo, genere disco, produttore Quincy Jones, UK, 400.000 copie. Give me the night, George Benson. Give me the night. Musica senza tempo, in studio Corrado Velescalco con Flashback Music Memories.

spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Ok amici, siamo arrivati al 2018, abbiamo inserito anche questo brano dei Maneskin, è il singolo del gruppo musicale italiano, pubblicato il 28 settembre del 2018 come secondo estratto dal primo album in studio, Il ballo della vita, genere rock, Maneskin con Torna a casa.
1: Di Marlena, torna a casa. Il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che ho.
0: Il sound amico è Flashback Music Memories.

Sicuramente la vecchia volpe, Neil Young, 1984, con questo brano fantastico, genere country rock, musica acustica, hard rock, musica elettronica, gruppi di cui ha fatto parte Buffalo Springfield, ancora Crosby, Stills, Nash & Young, dall'album Old Ways. Il brano all'ascolto era California Sunset, Neil Young.

Laura International, Laura Pausini ha proposto questo grande successo nel 2006, che è poi una cover del fantastico brano di Riccardo Cocciante, Io canto. Decimo album della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato in Italia appunto nel 2006, è genere pop, Io canto. E la ruota shuffle gira ancora a 360 gradi, naturalmente con Corrado Menescalco.

amici, siamo approdati agli anni 2000, per l'esattezza al 2008, con questo grande successo di Chris Martin, il grande leader dei Coldplay. È il singolo del gruppo musicale statunitense Coldplay, anzi no, britannico, pubblicato in quell'anno, appunto 2008, 12 giugno del 2008, come secondo estratto dal quarto album in studio, Viva la Vida, All Died, All His Friends. Grande produzione di Brian Eno per i Coldplay.

Allora, chissà come sarebbe l'esperienza di vivere in una scatola. Living in a Box, il primo singolo del gruppo musicale britannico, appunto Living in a Box, pubblicato il 23 marzo del 1987, come primo estratto dal long play, appunto Living in a Box. Grande successo per il grande leader di Richard Seychar. Omaggio.

lui è sicuramente un grande pilastro della musica leggera italiana. Arriva Edoardo Bennato, Il paese dei balocchi, 1992, tredicesimo long play in studio del cantautore napoletano, appunto Edoardo Bennato, produzione Virgin Disco.

0: eccolo qua il nostro amico Corrado che ci saluta.
1: Paese dei balocchi. Con il tuo flashback Music Memories ci fai vivere veramente grandi emozioni con questo magico sound. Grazie Corrado. E ne approfitto per salutare tutto il fan club di Flashback Music Memories.

voce stupenda, quella di Whitney Houston, 1986, riprende il grande capolavoro che fu lanciato da Michael Mazer, Jennifer Goffin e naturalmente Marilyn McCoo nel 78. Say all my love for you, sto risparmiando tutto il mio amore per te, Whitney Houston. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories.

Allora, nel frattempo ci siamo trasferiti a Firenze per ascoltare la grande voce di Irene Grandi. Bruci la città 2007, il singolo della cantante fiorentina, pubblicata appunto in quell'anno come primo estratto dalla raccolta di successi Irene Grandi. Bruci la città.

0: Abbiamo anche il saluto di Mariuccia.
1: Buonasera a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare sempre al nostro amicone Corrado Marescalco e grazie sempre per le emozioni che ci regala. Una buona serata a tutti e buon ascolto.

La mitica regina della canzone italiana, Mina, che in pratica fa un omaggio alla grande attrice Brigitte Bardot. È un brano del 1984 incluso in quel doppio long play dal titolo Catene.

Sicuramente una canzone memorabile che molti di voi sicuramente ricorderanno, 1974, Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda Balla Linda. Musica leggera italiana e italo disco.

sicuramente un brano intenso e pieno di groove per il gruppo canadese dei The Queen Weekend. Si chiama I Feel It Coming. Pubblicato il 18 novembre del 2016, quindi siamo saliti fino al 2016 per inserire questo grande successo, che è il quarto estratto dal terzo long play in studio, Starboy, per The Weeknd. Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories. Vi lascio con l'ultimo brano, Mi Piaci, di Alex Britti. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore. Bye bye.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Let's go.

0: Art Radio, solo grandi successi. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden, anche un angolo

Pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prendo, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

0: Radio. Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
2: Buongiorno amici di Art Radio. Sono Amy. È il momento di dare voce alle stelle. Ecco il vostro oroscopo per questa settimana. Ariete. 21 marzo. 19 aprile. Periodo ottimo e pieno di energia. Sarete determinati, allegri e pronti a cogliere novità interessanti sul fronte lavorativo. In amore le stelle vi invitano a osare di più. Toro. 20 aprile. 20 maggio. L'inizio della settimana potrebbe risultare faticoso o da dimenticare, ma non temete. Nei giorni successivi riuscirete a recuperare terreno e a ritrovare la solita stabilità. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Sarete estremamente comunicativi e aperti al dialogo. Questo cielo favorisce gli scambi commerciali e i nuovi contatti lavorativi. In amore serve solo un pizzico di pazienza in più. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Una settimana utile per fare chiarezza. Le stelle vi consigliano di non accontentarvi di situazioni ambigue o di promesse a metà. Pretendete fatti concreti, soprattutto dalle persone vicine. Leone, 23 luglio, 22 agosto. Il vostro carisma è in crescita. Le stelle proteggono le vostre iniziative professionali e vi aiutano a superare eventuali ostacoli emotivi nati nei giorni passati. Vergine, 23 agosto. 22 settembre. Sentite una forte protezione attorno a voi che vi aiuta a superare molte sfide sul lavoro. È il momento ideale per pianificare i prossimi mesi con la vostra consueta precisione. Bilancia. 23 settembre. 22 ottobre. Il sole si avvicina al vostro segno portando una ventata di freschezza. È una settimana ottima per riorganizzare la vostra routine e per dare spazio a nuovi progetti creativi. Scorpione. 23 ottobre, 21 novembre. Venere nel segno vi rende incredibilmente magnetici e favorisce l'amore. Inoltre, Marte e il Sole vi regalano un'energia calda e coraggiosa, perfetta per superare ogni distanza interpersonale. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Sarete decisamente comunicativi e dinamici. La vostra innata capacità di mediare vi permetterà di ritrovare l'armonia e la pace nei rapporti. In amore si gettano basi solide per il futuro. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Le stelle vi chiedono di rallentare se avvertite troppa pressione. Concentratevi sulle priorità lavorative ed evitate le provocazioni inutili, specialmente a metà settimana. Acquario, 20 gennaio, 18 febbraio. State vivendo un periodo eccellente. Le stelle stimolano la vostra mente e vi spingono verso il cambiamento. Ottimi riscontri nei rapporti sociali e nelle collaborazioni. Pesci, 19 febbraio, 20 marzo. In amore avete bisogno di certezze. Cercate qualcuno che dimostri il proprio interesse con i fatti e non solo a parole. Sul lavoro, la fatica si fa sentire ma i risultati arriveranno. Ed è tutto amici, un caro saluto dalle stelle. Bye bye.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo.
4: Bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG. Aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. DEG.
4: Raddoppia il gusto della tua estate.
5: Stai ascoltando Art Radio.
6: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
5: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
6: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
5: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
7: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
8: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
7: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
8: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
7: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315. oppure chiamaci al 393-6071-963.
8: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
0: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Roberto Tibaldi presenta Arte Vintage.
1: Bentrovati amici di Arte Radio, un caro saluto da Roberto Tibaldi in questo nuovo appuntamento con Art Vintage, il programma dedicato a tutti quei cantanti, quei cantautori che

di sé per il gran numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in un modo eclettico e personale. Dopo l'iniziale fase pop degli anni 60, è passato al rock progressivo e all'avanguardia colta del decennio seguente. Successivamente è ritornato sui passi della musica leggera, approfondendo anche la canzone d'autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l'opera lirica. Lungo la sua carriera, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell'aiuto di numerosi collaboratori, fra cui il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Scalambro. I suoi testi riflettono i suoi interessi, fra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la mediazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema, è uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con le 3 targhe e un premio Tenco. Tra novembre 2012 e novembre 2013 ha portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della regione siciliana, nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta, dichiarando di non voler ricevere alcun compenso. Dopo aver conseguito la maturità al liceo scientifico Archimede di Acireale e di seguito della morte del padre camionista e scaricatore di porto a New York, nel 1964 si trasferisce dapprima a Roma per poi stabilirsi a Milano. In merito al periodo lombardo, l'artista ricorda: Milano allora era una città di nebbia e mi sono trovato benissimo. Mettevo a frutto la mia poca conoscenza della chitarra in un cabaret, il Club 64, dove c'erano Paolo Poli, Enzo Iannacci, Lino Toffolo, Renato Pozzetto e Bruno Lauzi. Io aprivo lo spettacolo con 2 o 3 canzoni siciliane, musica pseudo-barocca, finto-etnica. Nel pubblico c'era Giorgio Gaber, che mi disse: «Vienimi a trovare». Il giorno dopo andai, diventammo amici. Dopo aver interrotto gli studi universitari per seguire la sua passione musicale, pubblica 2 singoli per la rivista Nuova Enigmistica Tascabile verso la metà degli anni 60, che proponeva come allegati dischi di canzoni celebri interpretate da cantanti poco conosciuti. Il primo singolo contiene un brano presentato al Festival di Sanremo 1965 da Beppe Cardile e Anita Harris, L'amore è partito. Il secondo riprende una canzone portata al successo da Alain Barrière, E più ti amo, tradotta in italiano da Gino Paoli. Il brano verrà riproposto in una nuova versione dell'album Flirts 2 del 2008. Insieme a un compaesano, Gregorio Alecata, forma nel 1967 il duo degli Ambulanti. I due artisti si esibiscono davanti alle scuole con un proprio repertorio di canzoni di protesta. In questa fase sarà proprio l'amico Giorgio Gaber a lanciarli, proponendo i loro brani alla casa discografica di Nanni Ricordi. Durante la fase di lavorazione affiorano diverse incomprensioni che portano il duo a sciogliersi e Battiato decide di proseguire singolarmente la carriera di musicista. Sempre Gaber procura a Battiato un contratto con la casa discografica Jolly, che inserisce la figura dell'artista nel filone di protesta. All'epoca assai in voga e presente in molte produzioni cantautoriali. I primi singoli incisi ufficialmente sono La Torre e Le Reazioni. A questi seguono Il Mondo va così e Triste con me. Il singolo La Torre accompagna la prima apparizione televisiva dell'artista, avvenuta il 1 maggio 1967. Nell'estate del 1975 presenzia al Festival del Proletariato Giovanile, tenutosi al Parco Lambro sotto l'organizzazione della rivista Renudo. Il nome del musicista compare assieme ad alcuni fra i più noti artisti della musica italiana del periodo, quali Francesco Guccini, Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Il 1981 e il 1982 furono gli anni del grande successo. Gli anni del grande successo arrivano tra il 1981 e il 1982. L'artista pubblicò il suo album Maggiore Fortuna, La Voce del Padrone, il cui titolo richiama il pensiero dello scrittore George Ivanovich. Al contempo rappresenta un'ironica allusione all'omonima casa discografica. Il disco porta alla massima espressione il gioco della contaminazione iniziato con l'era del cinghiale bianco e messo in evidenza in Patriots. L'album dai toni colti e raffinati ma orecchiabili contribuì ad aumentare gli ammiratori. Il nuovo LP viene promosso alla programmazione musicale Disco Ring e prima ancora alla Mostra Internazionale di Musica Leggera. Attraverso il singolo di lancio, Bandiera Bianca, Battiato presenta il brano sopra in un ipotetico palco elettorale, utilizzando un megafono e attorniato da diversi madrigalisti atti a cantare le strofe del ritornello. Il refrain in questione è mutuato dalla poesia L'ultima ora di Venezia di Arnaldo Fosinato e rappresenta un esplicito segno di resa dei conti della società che l'autore accusa di essere troppo attaccata al denaro. Altra canzone altrettanto celebre è Centro di gravità permanente, basata sulle teorie psicofisiche del filosofo George Ivanovich Gurdjieff.
inerenti alle difficoltà dell'essere umano a trovare il proprio

centro interiore, indispensabile al controllo delle pulsioni emotive e irrazionali. Nel 2012 Battiato partecipa artisticamente alla creazione di una serie di CD musicali di musica contemporanea dedicati all'Oriente. Promotore di questa iniziativa è la formazione italiana degli Stenopeica, fondata da Martino Nicoletti e Roberto Pasuti, che da anni si muove nella ricerca e sperimentazione musicale, affiancando una profonda conoscenza dei patrimoni musicali dell'Asia con la creazione di musica etnica e contemporanea. Da questa collaborazione, a cui partecipano tra l'altro anche Teresa De Sio, Giovanni Lindo Ferretti, nascono nel 2012 due CD. Nel 2012 nascono due CD, Kathmandu Eclissi delle Due Lune e Kathmandu di Jacques Membra, nonché il CD book dal titolo Kathmandu Diario di Kali Yuga. Le opere traggono ispirazione dal volume di poesia e fotografia di Martino Nicoletti, Kathmandu, Lezione di Tenebre, dedicato alla metropoli himalayana e pubblicato in Italia nel 2012. Ebbene, come avete ascoltato, il maestro Battiato ha tanto ancora da dire, e se volete potete andare anche voi a scoprire, a studiare, a vedere le sue rivelazioni artistiche, canore, culturali, e quindi noi vi consigliamo di approfondire di più il discorso, visto che il nostro tempo a disposizione è terminato, ma noi vi lasciamo con una delle più belle canzoni che lui ha scritto e vediamo appuntamento con Arte Vintage a domani. Un caro saluto a tutti voi.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. Guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. «Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese», ha detto. «L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte», così ha affermato la leader Weidel.
2: Per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
3: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
2: È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
3: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento, disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa.
2: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisi in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
5: Stai ascoltando Art Radio. Hands up!
4: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Art Radio, solo grandi successi. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Ok.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
3: Oh sì, davvero bella.
2: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
3: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
2: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
3: Visual Express, non vedo l'ora.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: vi faremo guadagnare di più dalle vostre vendite.
1: Ovvero come smettere di regalare l'usato agli affaristi della domenica e dominare la trattativa senza paura.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora dai, diciamoci la verità. Mettere in vendita un'auto usata o uno smartphone vecchio è un'esperienza veramente da incubo.
1: Una fauna spaventosa. Appena pubblichi l'annuncio ti arrivano subito i messaggi del tipo: ti do 100 euro subito e vengo a prenderlo stasera, anche se l'oggetto ne vale 1000.
0: Ma sì, e poi c'è anche la trattativa dal vivo. Cioè, ti trovi davanti all'acquirente aggressivo che comincia a trovare difetti ovunque, pur di tirare il prezzo, dai.
1: E tu, colto di sorpresa e nel panico, finisci puntualmente per cedere e svendere il tuo usato a una cifra ridicola pur di togliertelo di torno.
0: Sì, ma prima di regalare il vostro usato per la disperazione, c'è una piccola chicchetta.
1: L'intelligenza artificiale ci fornisce le armi per blindare il prezzo ideale.
0: Il primo passo fondamentale si basa sull'uso di strumenti, ad esempio, come CarGurus per le auto o i Price Tracker AI per l'usato.
1: Analizzano lo storico reale di migliaia di transazioni simili nella vostra zona geografica e nell'ultimo mese.
0: Vi dicono esattamente a quanto è davvero venduto quel modello, calcolando la svalutazione in base al chilometraggio o alle condizioni.
1: Così, quando il compratore vi dice: eh sì, ma si trova molto meno, gli sfoderate i dati reali di mercato e gli chiudete la bocca al primo secondo.
0: E se invece volete arrivare preparati psicologicamente per non farvi fregare durante l'incontro dal vivo,
1: lì usiamo Negotiation Coach AI sfruttando ChatGPT o Claude.
0: Prima dell'appuntamento aprite la chat vocale e dite: fai finta di essere un compratore di auto usate spietato e cerca di valutare la mia macchina per farmi abbassare il prezzo.
1: E l'AI parte all'attacco con tutte le obiezioni tipiche, dai graffi sul paraurti all'usura delle gomme.
0: Sembra assurdo, ma voi vi allenate a rispondere, provate le controfferte eccetera eccetera e l'AI vi corregge. Ad esempio: troppo cedevole qui, dovevi fare leva sull'ultimo tagliando fatto. E vi assicuro che è un bel training,
1: Il risultato? Arrivate all'appuntamento reale calmi, preparati e pronti a difendere il valore del vostro usato senza cedere di un solo euro.
0: E allora, Chiara, facciamo un piccolo recap generale.
1: Price Tracker AI e CarGurus per fissare il prezzo reale di mercato basati su dati certi, e Negotiation Coach AI su ChatGPT per allenarvi a gestire qualsiasi cliente aggressivo.
0: E anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale nelle trattative, insomma, vi ridà la sicurezza necessaria per far valere i vostri beni e far rientrare i giusti soldi nel vostro portafoglio.
1: Perché vendere l'usato deve essere un guadagno meritato, non una svendita per la fretta.
0: Preparate i vostri annunci, scaricate le app giuste e allenatevi con la voce. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 114 8 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.
6: Attention! Attention!
7: May I have your attention, please?
8: Music, please. Pomeriggio Time con Pietro Gaeta.
9: Pomeriggio Time con Pietro Gaeta. Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì 21 settembre a tutti voi. 349-2945-914 oppure Pietro Gaeta 1982@tiscali.it. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Pace, che fu istituita nel 1981 dall'ONU, e ne abbiamo veramente molto bisogno di pace veramente ne abbiamo molto bisogno ultimamente. Poi oggi è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer, una ricorrenza internazionale dedicata alla sensibilizzazione e supporto per chi lotta questa malattia, no? Allora io dico sempre, fate ascoltare musica a queste persone, ricordare qualcosa, fate ascoltare tanta musica oltre alle terapie che i medici, però secondo me musica e fotografia sono la cosa migliore per queste persone. E oggi si celebra anche San Matteo Apostolo Evangelista, che si festeggia proprio il 21 settembre, è considerato il protettore dei banchieri, contabili e ragionieri. E poi nel 1924 viene inaugurata in Italia la prima autostrada al mondo, il primo tratto della futura autostrada dei laghi da Milano a Varese. Detto questo, incominciamo subito la nuova di Elisa.

lo presento, Kintucci è il nuovo singolo di Elisa che è stato pubblicato l'11 settembre. Il brano è caratterizzato da un ritmo veramente molto incalzante, è stato scritto dalla cantautrice e prodotto da Dastard, da nome anche al suo 12° album in studio in uscita il 27 di novembre 2026. Sono un fan di Elisa, perché? Perché la prima volta io avevo 15 anni quando l'ho vista nel suo tour dell'album Flower e Poppers, ed era anche il primo album di Elisa e lei aveva semplicemente 18 anni. Dunque è una continua evoluzione musicale per Elisa e mi fa veramente tanto piacere quando la riascolto con una nuova canzone. In arrivo c'è un duo straordinario, Marrakech Guè, questa è Casini.

0: tutta la vita.
1: Ma che dire su di loro? 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta fianco a fianco, 10 anni dall'uscita di Santeria del loro album. Poi loro hanno effettuato anche una doppia data a Milano il 12 e 13 settembre 2026 all'ippodromo SNAI San Siro di Milano, dove si sono esibiti. E questa Casini è una collaborazione con il campionamento di Gangast Paradise di Colio ed è stato prodotto da Marz. Insomma, che dire di più? Vuoi vedere che Marrakesh e Guè fanno un nuovo album insieme, Santeria 2? Chi può dirlo? Basta solo attendere.

0: In arrivo anche il nostro disco time, Nothing About Ease, questa è la loro nuova canzone, A Different Kind of Happiness.
1: Disco time.

0: E adesso vi voglio portare un attimino nell'estate 2004. Lui si chiama Amon e fece un singolo che riempì le airplay radiofoniche. Fuck it, I don't watch back. Però in quell'anno, in quell'estate del 2004, al Festival Bar incontrò una band di Articolo 31 e J-Ax gli scrisse solo. Eccola qua.
1: Pomeriggio time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaiva. Pomeriggio Time.
9: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare.

0: Parlando di musica nuova, lei arriva proprio fresca fresca con La vita in controluce. Serena Skin Twin in diretta con me. Ciao Serena, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Come stai Serena, bene?
1: Io, dai, molto bene.
0: Ok, ok, vacanze finite, tu che sei sarda, il mare ce l'hai sotto casa.
1: Sì, sì, sì, diciamo che io vado sempre in vacanza, cioè sono in vacanza da una vita.
0: Ecco, allora, La vita in controluce, il tuo nuovo singolo, com'è nata questa canzone, Serena?
1: Sì, allora, è nata, vabbè, io ogni tanto mi piace scrivere, okay. Quindi butto sempre qualche riga, infatti questa canzone parla della bellezza della vita quotidiana e della nostra fragilità che proviamo comunque dietro la maschera della forza, ecco.
0: Ok, tu sei sarda, però questo video è stato girato nelle Marche.
1: Sì, vabbè, è una cosa che comunque decidiamo un po' insieme con i miei collaboratori, quindi ci piaceva tanto il paesaggio, ecco. Dava una sorta anche di freschezza.
0: Ah, ok, sì. ok. E c'è proprio il logo del tuo disco, è molto singolo, è molto bello perché c'è questo cuore e questo cagnolino. È un cagnolino oppure è qualche giocattolo per bambini?
1: Sì, sì, è un cagnolino che si vede proprio in controluce. Là ci fa capire un po', no, la nostra vita quotidiana. Il modo di vivere, magari non che non sempre siamo in compagnia, magari viviamo un po' anche con la solitudine.
0: Soprattutto della solitudine, però la solitudine fa bene, lo sai Serena? Perché si ritrova a se stessi, secondo il mio punto di vista.
1: Ah sì, certo, io guarda, a volte preferisco stare un po' sola, mm-hmm, tra le mie cose, poi ma penso un po' tutti noi, no?
0: Sì, sì, sì, ma non sei l'unica, secondo me, tutti noi vogliamo stare un pochino soli, sai, quei 5 minuti della giornata ce li vogliamo concedere a noi stessi. Serena, ci sarà il procinto di realizzare qualcosina in più, dico EP oppure qualche album?
1: Guarda, io in questi ultimi anni diciamo che faccio uscire i miei singoli perché mi piace tanto il fatto che uno ci sofferma, no, alla canzone, e ormai in questi tempi si usa un po' così.
0: Ok.
1: In passato ho fatto uscire gli album, questi ultimi anni invece sono usciti, no?
0: Singoli per singoli, diciamo.
1: Sì, sì, che poi alla fine dei conti è un po' lo stesso, perché poi quando li troviamo nei digital store ci sono tutte quante, quindi...
0: Ecco, ricordiamo che tu hai un album d'esordio, Ghiaccio, nel 2017 e c'è stato seguito anche dal 2021 da un altro album, da Miliardi,
1: sì,
0: di Stelle, vero?
1: Sì, sì, verissimo.
0: E questi due album
1: molto
0: sono
1: giovane.
0: Ecco, questi due album sono proprio interamente scritti da te.
1: Sì, sì, sì. Sì, come anche tutte le altre canzoni, a parte qualcuna un po' che ho collaborato con altri autori, però la maggior parte delle mie canzoni sono scritte da me.
0: Ok, ok, ok.
1: Sì, sì, sì, allora... ho fatto un crescendo.
0: Va bene, allora Serena, diamo anche i contatti per metterci in contatto con te?
1: Certo, allora potete trovarmi su tutte le piattaforme cercando Serena Skintu e vi ricordo anche che tra pochissimi giorni uscirà il mio nuovo videoclip del mio ultimo singolo, La vita in controluce, quindi andatelo a vedere su YouTube, poi su Google basta cercare Serena Skintu, un po' c'è tutta quanta la mia vita, ecco.
0: Io ho spoilerato un pochino che il videoclip è stato girato nelle Marche, dunque.
1: Sì, okay. Ho dato notizia.
0: Ok. Serena, in bocca al lupo per tutto, allora, ok?
1: Crepi il lupo, allora, evviva!
0: Ciao, Serena!
1: Grazie, grazie a voi. Ciao!

0: Questo è un duo che adoro, caro J. Bruno Mars, Stills. Appena ascoltato qui al pomeriggio time, e in arrivo c'è un disco del 2017, Red Hot, questa è Show.
1: Pomeriggio time.
2: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
3: History, la musica del passato.
4: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.

Mamma mia, quanto è brava questa cantante sudafricana. Che bella musica appena ascoltata qui al pomeriggio time. E questa canzone è arrivata alla ribalta attraverso svariati remix proprio quest'anno, perché questa canzone è del 2005 e la canzone è un po' African House Dance, è la traccia principale dell'omonimo album di successo Al Musica. E dunque complimenti KDB.

Un altro disco che quest'anno è ritornato alla ribalta è Candy con la voce di Kenny Bobbien e la loro If You Love Me. Perché è ritornato alla ribalta? Perché ci sono stati numerosi remix. Questa canzone è uscita nei primi anni 2000 e dunque abbiamo riascoltato un nostro disco History? No, perché questa canzone attualmente sta ritornando alla ribalta con numerosi remix. Pietro Gaeta in compagnia con voi per i prossimi minuti. Questo è il Pomeriggio Time.

0: Travis Emotion, Modiger Sin It Back, appena ascoltato qui al pomeriggio time dal passato 1994, fuori Irene Grandi.
1: Pomeriggio time, per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.

0: Vita che dobbiamo terminare il nostro appuntamento per oggi pomeriggio, però noi ritorneremo domani. Domani è martedì, ragazzi, dunque ritorneremo con voi. Da Pietro è davvero tutto. Un bel saluto.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

specialità di stagione, premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio. Art Radio che energia e accende l'aria, accende la musica, accende la vostra musica preferita, richiesta attraverso il 344-5653-899. Inizia da questo momento il vostro programma preferito, Una canzone per te, il programma che viene proprio fatto da voi con le vostre richieste musicali, la musica che vi piace più ascoltare e riascoltare, e il programma nel quale potete mandare i saluti alle persone care, alle persone amiche e alle persone amate. Ovunque Art Radio, 24 ore su 24, la musica di ieri e di oggi. Abbiamo già pronta la scaletta, le richieste sono state tantissime, ringraziamo tutti che si prenotano durante la settimana. Oggi è il primo appuntamento settimanale, siamo a lunedì e andiamo a salutare tutti coloro che ci ascoltano a Roma. Da Roma ci ha scritto Moira, che vuole ascoltare una bella canzone e dedicarla a Fabio. Sei la mia vita.
1: Art Radio, solo grandi successi.

0: Una canzone per te, una canzone in per studio, te. Claudia Mattacchioni.
1: Che risaluta la nostra amica Moira di Roma, che ci aveva richiesto questa bella canzone di Ligabue, Qualcosa per te. Qualcosa per tutti c'è in questo spazio musicale, la musica per tutti, la musica che vi piace più riascoltare e ascoltare attraverso questa radio, Art Radio DAB Plus. Le rondini è la prossima canzone, più bella di così, per salutare Marco Gigliola, Sara di Genzano.
2: Art Radio, solo grandi successi.

0: Una canzone per te. La canzone in studio, Claudia Mattacchioni.
1: Ma siamo telefonati.
0: Una canzone per te. La canzone in studio, Claudia
1: Mattacchioni. Grazie, grazie, grazie, grazie. Claudia Mattacchioni con voi. Caffè Fantini sempre con noi, mattina, pomeriggio, sera. Lo sponsor ufficiale di Art Radio Dab Plus. Io vorrei ringraziare il regista che non è il solito, il nostro direttore artistico che mi sta accompagnando in questo spazio musicale, alla regia naturalmente, e lo ringrazio tanto. Sta mandando la musica che state richiedendo al 344-5653-899, come ha fatto Carla. Andiamo a Nettuno, salutiamo tutti gli amici di Nettuno. Ci ha richiesto una bella canzone e la vuole dedicare a noi di Art Radio, perché le facciamo tanta tanta compagnia e a noi ci fa molto molto piacere. Bonnie Tyler.

0: Radio, sempre al centro del tuo cuore.
1: Grazie, grazie Robby. Sempre al centro del tuo cuore, Art Radio vi accompagna con la bella musica italiana e internazionale. In questo spazio potete richiederla voi al 344-5653-899. Potete mandarci anche una mail che è artradiodub@gmail.com, o potete mandarci i vocali. E il prossimo è proprio un vocale. Lo ascoltiamo insieme. Lo ascoltiamo, è di un nostro carissimo amico. Ci ha detto: mandate la canzone che volete voi, l'importante è che mandate in onda la mia voce, e noi lo facciamo.
2: Ciao Art Radio, ciao Roberto, ciao Claudia, vorrei ascoltare una canzone, quella che più ritenete opportuno.
1: Grazie, ciao. Carissimo, ciao a te.

0: Sarà
1: una canzone per te.
0: Una canzone in
1: studio, Claudia Mattacchioni.
2: Sei nell'anima e lì ti troverò sempre, sempre. Ora e per sempre sarai. Queste le parole della bella canzone di Raff, Ora e per sempre, che ci ha richiesto, anzi no, non ce l'ha richiesta, l'abbiamo scelta noi per lui, e sperando che sia stata questa bella canzone di suo gradimento. Audio Stop. Adesso un gruppo, un nostro gruppo carissimo, carissimo è colui che è il vocal coach del gruppo, praticamente il nostro Roby, il nostro direttore artistico. C'è un gruppo di persone che lo seguono in ogni concerto e ci hanno detto se potevamo mandare una canzone di questo gruppo famosissimo locale che suona in tutta l'Italia naturalmente e non solo. Audio Stop con questa bella canzone Dimmi Perché. È richiesta da Gioele e da Matteo di Roma. Vai!

0: Radio, solo grandi successi.
1: Non è un caso che ci chiamiamo così, Arte Radio, perché sono questa radio formata da grandi artisti. Il grande artista che avete appena ascoltato è il nostro Roberto Tibaldi. Dimmi perché, Roberto, dimmi perché. Perché questa canzone? A cosa ti sei ispirato?
2: Praticamente vuoi fare anche solo l'intervista all'autore?
1: Faccio l'intervista, non abbiamo tutto il resto del gruppo, ci sei tu davanti a me.
2: Questa è una canzone molto intima che riguarda proprio la spiritualità, no? Quando uno forse è un po' disperato, che si fa mille domande, no? E chiede mille perché, poi si rende conto che l'unica risposta ai mille perché è la potenza divina. Infatti dice: perché la vita sei te. Quindi dopo aver avuto questa risposta tutto cambia e tutto va oltre.
1: È vero. Grazie al nostro carissimo Roberto. E andiamo avanti con le vostre richieste musicali, le vostre dediche, con un'altra bella canzone, quella di Neil Diamond. Questa canzone si intitola September Morn, un giorno di settembre. È Martina che ce l'ha richiesta per la mamma, con tantissimi auguri per il suo compleanno. Ti voglio un mondo di bene.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Una canzone per te. Una canzone in per studio, te. Claudia Mattacchioni.
1: Fino all'ultimo solco ve l'abbiamo fatta ascoltare questa canzone, questa September Morning di Neil Diamond. Ma quante belle canzoni stiamo riascoltando in questo spazio musicale. Questo grazie a voi che le state richiedendo al 344-5653-899. Mandateci anche i vocali, vogliamo ascoltare le voci di chi ci ascolta. Diteci soprattutto da dove ci chiamate, che ci fa piacere sapere da dove ascoltate la nostra radio, la nostra magnifica radio. Qui in studio con me non c'è soltanto Roberto, c'è Vittorio Aimati che sta preparando, perché qui si lavora, dovete sapere, si lavora tutto il giorno, anche la notte, per preparare i programmi che andranno in onda su appunto Arte Radio. Saluto Maurizio, saluto Vittorio e adesso andiamo a salutare Massimiliano di Anagni. Non solo lui, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da Anagni con questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Claudia, volevo dedicare la canzone La favola mia di Renato Zero a me stessa. Un bacio.

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: canzone per te. In studio, Claudia Mattecchio.
1: Ringraziamo la nostra amica che so che ci chiama dalla provincia di Latina. La salutiamo, la ringraziamo. Che bello ascoltare le vostre voci. Continuate a mandare messaggi WhatsApp 344-56-53-899. La prossima canzone mi porta indietro nel tempo, anche se è stata riproposta da Gianna Nannini e Marrakesh. È America, mi ricordo i vecchi tempi, come a me naturalmente anche a tutti voi. È stato un grande successo di questa grande artista italiana toscana Gianna Nannini. E c'è un messaggio? C'è un messaggio vocale per questa canzone? Ascoltiamolo. Sta andando in onda, tra poco andrà in onda il messaggio che ci ha mandato questa amica o amico, non lo so. Eccolo! Eccolo, il nostro amico che ci ascolta sempre, perché già ho riconosciuto la voce io.
2: Da Nagni ti ascolto.
1: Da Nagni, sì, è vero.
2: Dai!
1: Sempre.
2: Sempre bene, dai.
1: Grazie, carissimo.
2: Mettetemi la canzone per fare gli ultimi 3 chilometri.
1: Va benissimo, dai. Eccola qua, tutta per te. Buona corsina.

0: È andata anche questa canzone di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America. L'America è qui. Vi ricordiamo che siete su Art Radio Dab Plus, la musica che state richiedendo voi, le canzoni italiane, internazionali, vecchie, nuove, qui su Art Radio al 344-56-53-899. E adesso cosa abbiamo? Abbiamo un altro vocale e noi lo mandiamo subito in onda.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Non si è sentito bene, quindi lo dobbiamo rimandare. Intanto io vi ricordo i contatti di Arte Radio in DAB, in casa, in macchina, è www.arteradio.it su Alexa, basta dire Alexa metti Arte Radio, Radio Garden, web radio italiane, radio.net. Sui social, su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. E ricordiamo anche le nostre mail. Le posso ricordare le mail? Sì, artradiodab@gmail.com, artradioweb@gmail.com. Siamo pronti?
1: Ciao, vorrei ascoltare Marzo di Giorgia. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a te. Ciao.

0: Bravissima Giorgia, estensione vocale altissima, credo poche in quest'ultimo periodo come Giorgia, ricordiamo Mina comunque, un'altra grande della musica italiana. Salutiamo la ragazza, la nostra carissima ascoltatrice che ce l'ha fatta ascoltare, perché la richiesta ha mandato il vocale come avete potuto sentire. Cosa c'è adesso? C'è un altro vocale? Ma no, ma non dirmi! Grazie Robby che è alla regia, questo che state ascoltando va in onda grazie a lui, perché è alla regia. Claudia è dallo studio 1, lui è allo studio 2. Siamo Neir, siamo in direttissima, sono le 17:50 minuti primi. Vai con il vocale.
1: Ciao, sono Andrea e vorrei ascoltare Ciao di Lucio Dalla. Grazie.

0: Ma che bello riascoltare la voce di Andrea che ci ha chiamato al 344-5653-899. Continua così Andrea, mi raccomando, ascolta Art Radio, chiamaci in questo spazio musicale, ascolta anche naturalmente gli altri programmi che sono bellissimi. E c'è Aimati che poi al quale dovrò chiedere una cosina, i suoi programmi che andranno in onda su questa radio, che sono bellissimi, vi consigliamo di ascoltarli. Sono le 17:55 minuti primi, in questo preciso momento siamo sempre on air su Art Radio Dab Plus. Se volete prenotare per la prossima per venerdì prossimo, perché abbiamo tante richieste, le ho qui anche. Mi dispiace per tutti coloro che purtroppo non possiamo accontentare oggi, lo faremo venerdì prossimo, sempre qui, mi raccomando, in diretta da Art Radio Dab. Ci abbiamo un ultimo vocale, quindi lo mandiamo in onda, ascoltiamo l'ultima canzone di questo spazio musicale, di questi 60 minuti dedicati alla vostra musica preferita. Una canzone per te.
1: Salve, sono Claudio, volevo una canzone di Sal Da Vinci e la volevo dedicare a Marilena con tanto amore. Grazie.
0: Ciao, grazie a te.
2: Tu per me sei ossessione,

0: io questa cosa la voglio dal nostro Robby, una canzone per te. Dai Robby, vai con Vasco.
1: Innanzitutto sono io, sai, non è che sono il pezzo, Vasco sta, capito?
0: Sì, abbiamo capito, hai capito Vittorio?
2: Sì.
0: Che sono, abbiamo capito tutto.
2: Buon pomeriggio.
1: Capita
0: che ci giunge al termine. Vasco. Vasco, ciao Vasco. Ci sentiamo venerdì, Vasco.
1: Aspetto caffè e ci sentiamo venerdì, va bene?
0: Sì, va benissimo. Allora, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e con me in studio il grande, grandissimo, che dire,
2: grandissimo.
0: No.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Non in quel senso. Ricordiamo i tuoi programmi, Vittorio, che stai preparando da quest'oggi, da stamattina.
2: Sì, da domani, se mi posso permettere, Claudia, da domani andrà in onda questo nuovo spazio dedicato all'arte e alla cultura, si chiama Pezzi Unici, alle 11, dalle 11 alle 11.10, 11:15, un quarto d'ora di pillole storiche, culturali, artistiche, eccetera. Poi
0: ricordiamo,
2: il consueto, sì, ti racconto una storia il venerdì.
0: Ricordiamo, è solo qui, questa è un'esclusiva Arte Radio.
2: Solo
0: .
2: Qui, sì.
0: Solo qui da noi potete trovare.
2: Io vorrei ricordare invece quello del giovedì notte.
0: Dobbiamo ancora prepararci.
2: Che è bellissimo.
0: Ecco, vi ricordiamo, giovedì alle ore 11 dopo il Beautiful Day.
2: Sì.
0: Ci saremo ancora noi. Siamo solo noi.
2: Siamo
0: sempre
2: solo
0: Vasco,
2: noi.
0: Cioè.
2: Io, te, Roberto.
0: E il Roberto.
2: E Libra.
0: E Libra, anche Libra con noi. Grande, grande Libra.
2: Grazie Claudia.
0: Grazie a te Vittorio. Salutiamo coloro che non abbiamo potuto mandare in onda le loro canzoni. Debbie di Viareggio, che saluto tantissimo. Miriam, Anna Maria, saluto anche Giovanna, Sandra, Carola. Le vostre canzoni le manderemo in onda venerdì prossimo, sempre ed esclusivamente qui Arte Radio DAB Plus. Una canzone per te. Ciao, grazie. Ciao da Claudia a tutti.

0: Una canzone per te, in studio, Claudia Mattacchioni.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
3: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
4: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP prendere una decisione in merito.
3: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla Procura Ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
4: Negli USA CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
3: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-5653-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio. La storia continua. Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione. Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
2: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio. In studio Roberto Di Baldi. Genzano, rissa nei giardini di Piazza Frasconi, coinvolti 4 minorenni e un 18enne, tutti denunciati. Una lite per futili motivi è degenerata in uno scontro fisico. La polizia locale Roma Capitale in azione contro l'abusivismo commerciale alla Nagnina e altri snodi. Controlli dei carabinieri tra Colleferro, Valmontone ed Artena, scoperta una truffa su auto, 7 patenti ritirate e multe per 14.500 euro. Casal Gandolfo, doppio intervento della protezione civile sul lago, rimosso un albero e soccorso un ragazzo. A Frosinone, incursione nella notte da Orizzonte, persone incappucciate entrano nel magazzino e poi fuggono via. La fuga poco prima dell'arrivo dei carabinieri dai primi riscontri non sarebbero emersi ammanchi. Auto a forte velocità sul lungo Lidi si schianta contro 2 vetture in sosta, 2 giovani denunciati dopo la fuga. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato 2 veicoli parcheggiati che avevano riportato danni rilevanti. Latina, acqua dal pozzo senza requisiti di potabilità e altre carenze, chiuso bar Tavola Calda. Auto cannibalizzata nella notte, la denuncia sui social. Finto carabiniere e finta rapina in gioielleria, così hanno truffato un'anziana di 80 anni. Ebbene, siamo giunti al termine di questo notiziario per oggi a carattere locale. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di Art Radio, è www.artradio.it. L'appuntamento è a domani. Un caro saluto dalla redazione di Art Radio.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Art Radio. Solo grandi successi.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Aspetta!
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

E veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano. In via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Art Radio. Solo grandi successi.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.
5: Radio.

Stai ascoltando Art Radio. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Roberto Tibaldi presenta Arte Vintage.
1: Bentrovati amici di Arte Radio, un caro saluto da Roberto Tibaldi in questo nuovo appuntamento con Art Vintage, il programma dedicato a tutti quei cantanti, quei cantautori che nel corso del tempo hanno lasciato un segno indelebile nel panorama italiano ed internazionale. Oggi andremo a raccontare Franco Battiato. All'anagrafe Francesco Battiato, e nasce a Ionia il 23 marzo del 1945. È un cantautore, compositore, musicista, regista, sceneggiatore e pittore italiano. L'artista ha fatto parlare di sé per il gran numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in un modo eclettico e personale. Dopo l'iniziale fase pop degli anni 60, è passato al rock progressivo e all'avanguardia colta del decennio seguente. Successivamente è ritornato sui passi della musica leggera, approfondendo anche la canzone d'autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l'opera lirica. Lungo la sua carriera, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell'aiuto di numerosi collaboratori, fra cui il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Scalambro. I suoi testi riflettono i suoi interessi, fra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la mediazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con le 3 targhe e un premio Tenco. Tra novembre 2012 e novembre 2013 ha portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della regione siciliana, nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta, dichiarando di non voler ricevere alcun compenso. Dopo aver conseguito la maturità al liceo scientifico Archimede di Acireale e di seguito della morte del padre camionista e scaricatore di porto a New York, nel 1964 si trasferisce dapprima a Roma per poi stabilirsi a Milano. In merito al periodo lombardo, l'artista ricorda: Milano allora era una città di nebbia e mi sono trovato benissimo. Mettevo a frutto la mia poca conoscenza della chitarra in un cabaret, il Club 64, dove c'erano Paolo Poli, Enzo Iannacci, Lino Toffolo, Renato Pozzetto e Bruno Lauzi. Io aprivo lo spettacolo con 2 o 3 canzoni siciliane, musica pseudo-barocca, finto-etnica. Nel pubblico c'era Giorgio Gaber, che mi disse: «Vienimi a trovare». Il giorno dopo andai, diventammo amici. Dopo aver interrotto gli studi universitari per seguire la sua passione musicale, pubblica 2 singoli per la rivista Nuova Enigmistica Tascabile verso la metà degli anni 60, che proponeva come allegati dischi di canzoni celebri interpretate da cantanti poco conosciuti. Il primo singolo contiene un brano presentato al Festival di Sanremo 1965 da Beppe Cardile e Anita Harris, L'amore è partito. Il secondo riprende una canzone portata al successo da Alain Barrière e Più ti amo, tradotta in italiano da Gino Paoli. Il brano verrà riproposto in una nuova versione dell'album Flirts 2 del 2008. Insieme a un compaesano, Gregorio Alecata, forma nel 1967 il duo degli Ambulanti. I due artisti si esibiscono davanti alle scuole con un proprio repertorio di canzoni di protesta. In questa fase sarà proprio l'amico Giorgio Gaber a lanciarli, proponendo i loro brani alla casa discografica di Nanni Ricordi. Durante la fase di lavorazione affiorano diverse incomprensioni che portano il duo a sciogliersi e Battiato decide di proseguire singolarmente la carriera di musicista. Sempre Gaber procura a Battiato un contratto con la casa discografica Jolly, che inserisce la figura dell'artista nel filone di protesta, all'epoca assai in voga e presente in molte produzioni cantautoriali. I primi singoli incisi ufficialmente sono La Torre e Le Reazioni. A questi seguono Il Mondo va così e Triste con me. Il singolo La Torre accompagna la prima apparizione televisiva dell'artista, avvenuta il 1 maggio 1967. Nell'estate del 1975 presenzia al Festival del Proletariato Giovanile, tenutosi al Parco Lambro sotto l'organizzazione della rivista Renudo. Il nome del musicista compare assieme ad alcuni fra i più noti artisti della musica italiana del periodo, quali Francesco Guccini, Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Il 1981 e il 1982 furono gli anni del grande successo. Gli anni del grande successo arrivano tra il 1981 e il 1982. L'artista pubblicò il suo album Maggiore Fortuna, La Voce del Padrone, il cui titolo richiama il pensiero dello scrittore George Ivanovic. Al contempo rappresenta un'ironica allusione all'omonima casa discografica. Il disco porta alla massima espressione il gioco della contaminazione iniziato con l'era del cinghiale bianco e messo in evidenza in Patriots. L'album dai toni colti e raffinati ma orecchiabili contribuì ad aumentare gli ammiratori. Il nome LP viene promosso alla programmazione musicale Disco Ring e prima ancora alla Mostra Internazionale di Musica Leggera. Attraverso il singolo di lancio, Bandiera Bianca, Battiato presenta il brano sopra in un ipotetico palco elettorale, utilizzando un megafono e attorniato da diversi madrigalisti atti a cantare le strofe del ritornello. Il refrain in questione è mutuato dalla poesia L'ultima ora di Venezia di Arnaldo Fosinato e rappresenta un esplicito segno di resa dei conti della società che l'autore accusa di essere troppo attaccata al denaro. Altra canzone altrettanto celebre è Centro di gravità permanente, basata sulle teorie psicofisiche del filosofo George Ivanovich Gurdjieff, inerenti alle difficoltà dell'essere umano a trovare il proprio centro interiore, indispensabile al controllo delle pulsioni emotive e irrazionali. Nel 2012 Battiato partecipa artisticamente alla creazione di una serie di CD musicali di musica contemporanea dedicati all'Oriente. Promotore di questa iniziativa è la formazione italiana degli Stenopeica, fondata da Martino Nicoletti e Roberto Pasuti, che da anni si muove nella ricerca e sperimentazione musicale. Affiancando una profonda conoscenza dei patrimoni musicali dell'Asia con la creazione di musica etnica e contemporanea. Da questa collaborazione, a cui partecipano tra l'altro anche Teresa De Sio, Giovanni Lindo Ferretti, nascono nel 2012 due CD. Nel 2012 nascono due CD, Kathmandu Eclissi delle Due Lune e Kathmandu di Jack Tamembra, nonché il CD book dal titolo Kathmandu Diario di Kali Yuga. Le opere traggono ispirazione dal volume di poesia e fotografia di Martino Nicoletti, Kathmandu, Lezioni di Tenebre, dedicato alla metropoli himalayana e pubblicato in Italia nel 2012. Ebbene, come avete ascoltato, il maestro Battiato ha tanto ancora da dire e se volete potete andare anche voi a scoprire, a studiare, a vedere le sue rivelazioni artistiche, canore, culturali, e quindi noi vi consigliamo di approfondire di più il discorso, visto che il nostro tempo a disposizione è terminato, ma noi vi lasciamo con una delle più belle canzoni che lui ha scritto e vediamo appuntamento con Arte Vintage a domani. Un caro saluto a tutti voi.
2: Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: oggi vi faremo guadagnare di più dalle vostre vendite.
1: Ovvero come smettere di regalare l'usato agli affaristi della domenica e dominare la trattativa senza paura.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora dai, diciamoci la verità. Mettere in vendita un'auto usata o uno smartphone vecchio è un'esperienza veramente da incubo.
1: Una fauna spaventosa. Appena pubblichi l'annuncio ti arrivano subito i messaggi del tipo: ti do 100 euro subito e vengo a prenderlo stasera, anche se l'oggetto ne vale 1000.
0: Ma sì, e poi c'è anche la trattativa dal vivo. Cioè, ti trovi davanti all'acquirente aggressivo che comincia a trovare difetti ovunque, pur di tirare il prezzo, dai.
1: E tu, colto di sorpresa e nel panico, finisci puntualmente per cedere e svendere il tuo usato a una cifra ridicola pur di togliertelo di torno.
0: Sì, ma prima di regalare il vostro usato per la disperazione, c'è una piccola chicchetta.
1: L'intelligenza artificiale ci fornisce le armi per blindare il prezzo ideale.
0: Il primo passo fondamentale si basa sull'uso di strumenti, ad esempio, come CarGurus per le auto o i Price Tracker AI per l'usato.
1: Analizzano lo storico reale di migliaia di transazioni simili nella vostra zona geografica e nell'ultimo mese.
0: Vi dicono esattamente a quanto è davvero venduto quel modello, calcolando la svalutazione in base al chilometraggio o alle condizioni.
1: Così, quando il compratore vi dice: eh sì, ma si trova molto meno, gli sfoderate i dati reali di mercato e gli chiudete la bocca al primo secondo.
0: E se invece volete arrivare preparati psicologicamente per non farvi fregare durante l'incontro dal vivo,
1: lì usiamo Negotiation Coach AI sfruttando ChatGPT o Claude.
0: Prima dell'appuntamento aprite la chat vocale e dite: fai finta di essere un compratore di auto usate spietato e cerca di valutare la mia macchina per farmi abbassare il prezzo.
1: E l'AI parte all'attacco con tutte le obiezioni tipiche, dai graffi sul paraurti all'usura delle gomme.
0: Sembra assurdo, ma voi vi allenate a rispondere, provate le controfferte eccetera eccetera e l'AI vi corregge, ad esempio: troppo cedevole qui, dovevi fare leva sull'ultimo tagliando fatto. E vi assicuro che è un bel training, eh.
1: Il risultato? Arrivate all'appuntamento reale calmi, preparati e pronti a difendere il valore del vostro usato senza cedere di un solo euro.
0: E allora, Chiara, facciamo un piccolo recap generale.
1: Price Tracker AI e CarGurus per fissare il prezzo reale di mercato basati su dati certi e Negotiation Coach AI su ChatGPT per allenarvi a gestire qualsiasi cliente aggressivo.
0: E anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale nelle trattative, insomma, vi ridà la sicurezza necessaria per far valere i vostri beni e far rientrare i giusti soldi nel vostro portafoglio.
1: Perché vendere l'usato deve essere un guadagno meritato, non una svendita per la fretta.
0: Preparate i vostri annunci, scaricate le app giuste e allenatevi con la voce. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
5: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
6: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito.
5: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
6: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso, che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
5: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
8: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
7: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
8: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
7: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano. Punta l'area. Salta. Ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071

0: 963 Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
1: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
2: Art Radio, solo grandi successi.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
3: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo strada.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo.

0: puntuale come sempre sulla nostra radio quando arriva questo giorno della settimana. È il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, che in due semplici parole si chiama Zona Rock, e come diciamo sempre, inizia sempre allo stesso modo, così.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
3: Your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
2: Zona Rock.
3: Breaks on the bus, breaks on the car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose, but these here breaks rock your shoes, and these

L'apertura è quella col botto di Zona Rock di quest'oggi, 1980, Curtis Blow, The Breaks. Storia breve ed intensa per questo cantante che, pensate, i riff sono pop rock, ma questa è la canzone che viene definita la prima canzone rap. Ben ritrovati, cari amici miei, così è partito Zona Rock senza regole, come al solito ce ne siamo andati al 1980, canzone che, pensate, arrivò ad acquisire il disco d'oro e ad essere al numero 12 della 100 Greatest Hits Hip Hop Songs del 1980. Questa è una canzone che, insomma, tutti quanti abbiamo ballato, chi di più, chi di meno, che ancora si fa ascoltare tanto e che, insomma, entra in quello che ogni tanto dico io, le meteore storiche che bisogna riascoltare. Cosa avete fatto durante la settimana in cui non ci siamo ascoltati? Com'è andata la vostra settimana? Siete pronti? State, insomma, andando bene in questa settimana in corso? Perché noi, come al solito, siamo carichi per poter ascoltare della buona musica rock e pop rock, ma dare una spinta in più ai vostri giorni. Senza regole, esco fuori la macchina del tempo e, pensate, dal 1980 ce ne andiamo al 1964. There she was, just a

lo dico sempre che non ci facciamo mancare nulla. Usciva il 10 luglio del 1964 il disco di Manfred Mann dal titolo Doo-Wah-Dee-Dee-Dee, che insomma è diventata successa per, ha avuto successo per il suo ritornello orecchiabile e per la frase Doo-Wah-Dee-Dee, che probabilmente avete sentito, come insomma in passato lo avete sentita, ed è una delle loro canzoni più iconiche, con un come un classico del beat britannico di quel tempo, famosa per il suo riff di organo e il coro coinvolgente che ha dato via ufficialmente quello che è questo zona rock, con queste due cose strane ma che insomma ci stanno in zona rock, dove non ci sono troppe regole. Tra le altre cose, questa canzone di Manfred Mann sarà la copertina che vi ritroverete a fine di Zona Rock sul profilo IG del nostro programma. Però di tutto questo poi ne parleremo alla fine, come al solito. Invece vi catapulto ai giorni nostri, perché a me piace tanto, vi faccio ascoltare Sombre.

Potremmo sprecare aggettivi sopra aggettivi per definire i Depeche Mode. The End, il singolo estratto dall'ultimo lavoro Moment Mori, che va benissimo nelle vendite, ma una carriera di oltre 40 anni per i Depeche Mode, che riescono sempre a stupire. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, ovvero la WhatsApp line 375 863 2965, il sito internet della nostra radio, i social della nostra radio, perché ormai i social fanno parte H24 della nostra vita. Ditemi la verità, una sbirciata anche al lavoro la date, no? Se il vostro boss è, insomma, così distratto, e quindi potete darla anche alla nostra radio. Certo, non vogliamo essere responsabili del vostro licenziamento, però ormai i social fanno parte H24. Il sito internet anche di Zona Rock, www.zonarock.net, l'IG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock e le applicazioni della nostra radio, che di iOS e Android, da installare sui vostri smartphone e tablet per portare la nostra musica con voi. Ma ho anche una novità, perché ho scoperto ultimamente che nelle automobili di nuova generazione c'è l'infotainment che contiene anche le web radio, e se magari voleste cercare la nostra radio in modalità web, quindi raggiungibile in tutto il mondo, basta mettere cercare la nostra emittente e il gioco è fatto. Non avete neanche bisogno di smartphone o telefonini. Che ne pensate invece di fare un salto ancora una volta negli anni 80, che sono quel periodo che ci fa ballare tanto, che ci piace riascoltare e inserire nelle playlist di Zona Rock? Perché io vi porto indietro al 1987, il Level 42. Sentite un po' che roba.

È inutile fare storie, ma il sound anni 80 non delude mai. Running in the Family Level 42 del 1987 su Zona Rock. Siamo fatti una scorpacciata di buona musica anni 80. Mentre scorreva la musica, come faccio da qualche tempo su Zona Rock, stavo andando un po' a curiosare per cercare di poter condividere qualche notizia un po' con voi e commentare magari sui social della nostra radio. Il segreto per vivere più a lungo è anche fare stretching, lo dice la scienza. Secondo una ricerca pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, la flessibilità non è solo questione di postura ma anche di longevità. Ecco, tutto il contrario di quello che magari il sottoscritto può avere addosso. Lo studio ha analizzato oltre 3.000 persone tra i 46 e i 65 anni e ha scoperto che chi ha un corpo più flessibile ha meno probabilità di morire per cause naturali nei 13 anni successivi. Qual è il motivo di questo, insomma, di questa esternazione, di questa conclusione di questo studio? Perché più flessibilità, meno infiammazioni, più mobilità, meno rischio di lesioni e una vita fisicamente più attiva. Basterebbero 10-15 minuti al giorno di stretching, yoga o Pilates per migliorare la postura, prevenire infortuni e potenzialmente vivere più a lungo. Voi di quale cerchia di persone fate? Perché è chiaro, no? C'è stato questo studio, bisogna fare lo stretching la mattina. Voi riuscite a fare lo stretching la mattina? Avete il tempo per fare tutto questo? Fatecelo sapere sui social della nostra radio, perché sono curioso. Io non riesco, sono sincero, quindi non so se mi aspetta una vita lunga

0: Art Radio. La storia continua.
1: La mattina siete da stretching oppure non ve ne frega nulla e magari attentate alla vostra longevità. Seconda parte di Zona Rock dedicata sempre e comunque alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi, tutta dedicata alla musica contemporanea, alla musica rock, pop rock contemporanea. Lo dico da un po' di tempo, noi che amiamo la musica rock e pop rock, nell'ultimo periodo siamo fortunati perché le hit fanno parte di questo mondo della musica rock. Abbiamo aperto con gli Aerosmith, Youngblood, My Only Angel, per continuare con Damiano David, Zombie Lady, e poi i The Neighborhood con Private, che hanno chiuso la Trisequence. Come dico sempre, se volete aiutarci a stilare la playlist della Trisequence, l'indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso: freezonarock@gmail.com. Rimanete lì perché tra un po' vi parlo di una notizia piccante che riguarda i maschietti all'ascolto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

Vi stavo dicendo che tra una canzone e l'altra, mentre scorreva la Tri-Sequence, come vi dicevo a inizio appuntamento, io vado un po' come dire a cercare delle notizie da condividere con voi, e ho trovato qualcosa di piccante per noi maschietti all'ascolto. Non so se poi sta cosa sarà vera oppure no, però io adesso la voglio condividere con voi e creo anche comunque l'atmosfera giusta, perché il titolo è il seguente: fare sesso prima di andare al lavoro rende gli uomini il 70% più produttivi. Altro che to-do list e caffè XXL. Secondo alcune ricerche, il vero segreto per iniziare la giornata al massimo sarebbe sotto le lenzuola. Sì, perché l'intimità mattutina non fa solo bene all'umore, ma avrebbe effetti diretti su produttività, concentrazione e gestione dello stress. Gli studi parlano chiaro: chi inizia la giornata con un momento di piacere, grazie al rilascio di dopamina e ossitocina, è più motivato, rilassato e focalizzato, addirittura con un 70% in più in termini di performance. Questo effetto è stato chiamato afterglow e, pensate, può durare fino a 24 ore, migliorando l'engagement sul lavoro e il benessere mentale complessivo. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo che stavo leggendo adesso. Io non so se insomma sia vero oppure no, che stare insomma con la nostra lei o lui sotto le lenzuola sia così vantaggioso. A voi la risposta.

0: il nuovo lavoro dei Subsonic, prima con Radio Mogadiscio e poi Rainy Rap con Lucky, che ahimè cari amici ci portano alla fine di Zona Rock, perché con noi il tempo è sempre comunque tiranno, come dico sempre. Le ultime raccomandazioni per poter continuare a stare con noi, ovvero andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il bottoncino podcast, e poi ancora andate su IG a vedere la copertina di quest'oggi, che prima già vi avevo detto che sarebbe stata quella di Manfred Mann. E poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Art Radio. Jazz Train

Jazz Train. Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: I'll just keep playing, ladies and gentlemen. Oh my goodness! Oh my goodness! It is Songs and Stories, guys, and you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes, and you appreciate a different sound. And I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine, Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Global Unity ascoltato su Jazz Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Global.
1: La satira e l'ironia di El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale. E questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia, ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita come dilettevoli inedite eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
2: L'artista jazz della settimana.

tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

Su Just Rain siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun, Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli presente in Nightwalker in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica, loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: Grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Jazz Train in radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy? Sure.

0: Thanks, my buddy.
1: Salva Mosa! Who's your daddy?

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

Stai ascoltando Art Radio. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La basket l'Ariano.

segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket Lariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato, e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
3: Sono Vittorio Aimati, vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stai ascoltando Art Radio. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.